ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto tags, we ghetto

O sardo, si se sardo e si se sbuno. Sempre salimba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende, salimba de su padrono.

amito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

pianti e di muri, pianti e di cemento. Morni, linga, sangue e lucun.

0: io con la nave.
1: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: Beh, allora essa murra, sì o no?
3: Sei
2: a Servadò, da!
4: Sei!
2: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella! Bella! Bella!

0: bicidio nos militares. O men tenamos unos preparados. Mas ci siamo preparati a non riceverli.
1: Zuvinti e Sant'Andria, proe proe, vini partito schinsarò banzande. Da esa montagna passendo in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvande.

avilidos, pensando a su ricatto, impuesto da esumer esa pastura, metà de bruto e più incontrato. Estubrigo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziberro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai ziberro e dai sanada mala, si ristabilin in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sor delegato da es assemblea, in Roma in su ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutti sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè da nas armanos e narana, custa